Grande amore, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Resto stupita di come l'amore possa essere fonte di certezza, rifugio, completezza. Ti potrebbero mancare mille e mille cose, eppure quando hai l'amore è come se non ti mancasse niente, perché è in grado di colmare qualsiasi vuoto.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pensa a quanti vestiti, sciarpe e maglioni dobbiamo metterci addosso per riscaldarci il corpo. Al cuore invece basta un abbraccio, un bacio, la comprensione e la carezza di chi ci ama.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

Bentrovati all'appuntamento con Branco alle Stelle. Sono le previsioni astrologiche, diciamo così, per questo martedì 12 maggio 2026. Abbiamo tante novità, Ariete, e questo è il vostro momento. Potete tranquillamente chiedere agli altri un aiuto e lo avrete. Venere è ancora speciale per i rapporti con l'altro sesso. Toro, credete fermamente nella comunicazione con la persona amata e ritenete che il silenzio, anziché d'oro, sia estremamente noioso. Quindi Toro, vi do l'autorizzazione, parlate. Gemelli, l'atmosfera nel vostro ambiente professionale con una luna è abbastanza agitato. Parlano, ma non sono come voi, che voi dite delle cose serie, parlano senza sapere quello che dicono. Cancro, vi auguro tutta la fortuna che meritate, perché oggi c'è. State bene, spero. Leone, sarà meglio rimandare quindi iniziative importanti. Occupatevi però, questo sì, della casa, delle cose, tante cose belle che possedete. Amore per primo. Vergine, per la salute dovete stare attenti, perché questa luna porta gonfiori, indebolisce i reni. Anche gli uomini però della Vergine devono stare più attenti. Bilancia, all'amore però dovete rispondere subito, perché quest'amore vi aspetta sempre, anche quando siete così nervosi, così scontenti. Ma cosa vi manca, Bilancia? Ma guardate quanto siete belli. Scorpione, questo poi gli manca sempre qualcosa. Fino a sera però luna in Pesci, ottima per la casa, per l'attività, per il commercio, se vi interessa. Ma in quel segno che rappresenta la vostra quinta casa zodiacale, quella che corrisponde al cuore, dico così, inteso come emozioni, come affetti, come felicità in amore, questa felicità è assicurata oggi proprio dall'aspetto che nasce luna e Giove. Proverete emozioni, vedrete, molto più profonde, e quindi l'esperienza d'amore sarà molto più intensa. Ma può essere anche l'occasione giusta per dare un colpo di spugna a qualcosa. Nonostante l'assenza oggi del dialogo coniugale, del dialogo in amore, o forse proprio per questo, il trasporto fisico è molto sexy. Capricorno, oggi questa luna in Pesci, più di tanto voi lo sapete, la luna in Pesci non è che può fare, diciamo, miracoli, non ha quella concretezza, perde il senso della realtà, diventa però come una gattina innamorata per quanto riguarda l'amore, e devo dire che voi ne avete veramente bisogno, e tanto, di amore. Acquario, trovo esagerato adesso il vostro attaccamento agli oggetti materiali, ma soprattutto questo atteggiamento possessivo che voi avete verso di essi, no? Quando c'è dall'altra parte una ricchezza vera che vi chiama, che è a disposizione, e si chiama Venere, cioè amore. Pesci, sono sicurissimo se vi dico: fate tutto il giorno 16 sotto la luna nuova di maggio nel segno del Toro, che è il segno della vostra banca. Io vi auguro ancora una bellissima

giornata. Naturalmente vi lascio con il pensiero delle stelle. Oggi è un pensiero dell'attore americano che è proprio un cult, ecco, che è Kurt Russell, che ha fatto tanti film indimenticabili, ma soprattutto io lo amo per quella che è sua compagna di vita. Non sono sposati, ma da tanti anni, che è Goldie Hawn, no? Una bellissima, deliziosa attrice. Bene, lui ama molto pescare e questo pensiero lo dedico ai nostri amici dei pesci. Ascoltiamo. Pescare ti porta in un'altra dimensione, e mentre ti impegni per prendere quel pesce, rifletti su te stesso. Il fiume ti scorre attraverso l'anima tua. Bellissimo.

0: L'inconfondibile voce di Ornella Vanoni con Un'ora sola ti vorrei per iniziare questa sveglia di martedì 12 maggio. Buongiorno da Laura Buono, mancano pochi secondi alle 6, quindi ci siamo. Dai, proviamo a svegliarci insieme con calma, partendo come sempre dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Nereo, per cui auguri se c'è qualcuno che porta questo nome, ma andiamo sul sicuro e facciamo gli auguri ai nati oggi. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 12 maggio. L'attore premio Oscar, devo dire superlativo, nei panni di Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody, Rami Malek. Poi ricordiamo che oggi nasceva uno tra i massimi compositori del secolo scorso, dalle sue mani sono uscite alcune delle melodie davvero più indimenticabili della musica contemporanea e del cinema, Burt Bacharach. E ancora non possiamo non ricordare una leggenda del cinema mondiale, forse la più grande attrice di tutti i tempi, e per lei, devo dire, parlano i 4 Oscar come migliore attrice protagonista, che è un primato tra l'altro ancora imbattuto, e sto parlando di Katharine Hepburn. Infine passiamo a qualche fatto storico accaduto di 12 maggio. Sulle prime pagine dei giornali leggevamo: l'Italia è un paese moderno, grande vittoria della libertà, il popolo italiano fa prevalere la ragione, il diritto, la civiltà, insomma tutti i titoli a commento del risultato del referendum abrogativo della legge sul divorzio, che ha scritto un futuro diverso per il nostro paese. Quindi l'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito, da quel giorno non valeva più, perché si sa che le storie d'amore, ahimè, possono anche finire e bisogna poter andare avanti con la propria vita, e quindi il divorzio era necessario in un paese moderno.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Le parole ti amo, scrivile sulla sabbia, nell'acqua e nel vento.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: happy ending di Mika su Dimensione Solo Soft, e da un finale passiamo invece ad un inizio, perché sta iniziando la giornata e noi come sempre la iniziamo anche cercando di conoscere un po' quello che succede nel mondo con la redazione di Sky TG24.
1: L'allerta per l'antivirus, altri 3 contagi tra i passeggeri della nave, 2 italiani in quarantena, circolare del ministero, l'isolamento di 6 settimane per i contatti stretti. Vacilla la tregua in Iran, Trump incontra i generali e valuta la ripresa degli attacchi, cessate il fuoco in fin di vita, ma diplomazia ancora possibile, assicura il presidente. Intesa dell'Unione Europea sulle sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania, l'ira del governo Netanyahu, no alla proposta di dazi ai prodotti degli insediamenti. Droni russi attaccano Kiev dopo la scadenza della tregua, Bruxelles replica, Putin il negoziatore lo scegliamo noi, inviati degli Stati Uniti presto a Mosca. Giulia Meloni a Palazzo Chigi dopo il licenziamento dello staff, sostegno della premier al ministro, legge elettorale, la maggioranza apre a un tavolo con le opposizioni. Madre scomparsa con i figli in Friuli, l'inviato di Sky TG24 scopre una lettera scritta dalla 49enne poco prima di allontanarsi dalla sua abitazione. Il delitto di Garlasco, nuovi dettagli sulle indagini, un audio sempio sembra svelare l'orario dell'omicidio, il 38enne a Roma per sottoporsi a una perizia psichiatrica. A Roma oggi gli ottavi, il derby Sinner-Pellegrini, Pellegrino in campo anche Musetti e Darderi, Serie A dopo la sconfitta del Napoli, la corsa alla Champions è più viva che mai.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo puntuale domani mattina. Tra poco invece ci sono come sempre puntuali i nostri amici di Trebi Meteo per capire che giornata ci aspetta oggi e quindi per affrontarla al meglio.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
4: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe ed ipercoppe di Roma e del Lazio.
5: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Sogno una cantina a vista. Vino, amici.
7: Serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
12: Romana Auto.
10: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com. Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford

0: quota consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
1: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
2: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
2: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro e Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
6: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
7: Sessioni gratuite di trucco e parrucco.
6: E consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
7: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
8: La bellezza si vive al Maximo.
6: Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
10: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business. Tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
9: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
10: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Ci attende una giornata di martedì 12 maggio sul Lazio con tempo in miglioramento e difatti per lo più asciutto ed assolato, ma transitano innocue nubi localmente compatte e non danno comunque luogo a conseguenti precipitazioni. Il clima è mite piacevole con temperature diurne in linea con le medie del periodo. In diverse località, ad esempio su Roma, punte massime di 23-24 gradi, ma la ventilazione sarà in accentuazione principalmente da ovest. Per dettagli ed approfondimenti vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornata. Trebi Meteo.
11: Dimensione Suono Soft.

0: dobbiamo ringraziare Maria Gadù perché ci fa subito cambiare l'umore in meglio con questo brano. Shimbalaye alle 6:39 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Beh, ognuno di noi ha diritto al riposo, invece quante volte ci svegliamo già esausti e ci trasciniamo, no, per tutta la giornata con la testa ovattata, le gambe pesanti. E questo, attenzione, non è pigrizia, per molte persone è proprio una condizione reale che ha un nome, si chiama sindrome da stanchezza cronica, e proprio oggi il mondo si ferma per farla conoscere e di conseguenza farla capire anche meglio, poi studiarla e migliorare di fatto la salute di molte persone. Una data, questa di oggi, scelta non a caso, ma perché è il giorno del compleanno di Florence Nightingale, la donna che per prima ha capito che prendersi cura di se stessi richiede innanzitutto conoscenza e rispetto di sintomi che spesso invece sottovalutiamo. E per capire meglio la portata di questa sindrome, ti dico che la stanchezza cronica colpisce circa 17 milioni di persone nel mondo. Ma anche al di là della sindrome conclamata, facciamo attenzione al nostro stato di burnout, dovuto a quel pedale sull'acceleratore che troppo spesso spingiamo, no, come se fossimo dei supereroi, perché la nostra cultura tende ancora a premiare questo non fermarsi mai come se fosse un valore. E invece no, ricordiamoci che il riposo non è l'opposto della produttività, no? È la base più che altro della produttività. Tanto per mettere i puntini sulle i, durante il sonno ricordiamoci che il nostro cervello consolida i ricordi, ripara i tessuti, regola gli ormoni e smaltisce le tossine. Quindi dormire poco e male per anni non è solamente scomodo, è infiammatorio. La buona notizia, per fortuna, è che il corpo sa come recuperare, ma solo se glielo permettiamo. E allora iniziamo da piccoli passi, no? Un'ora di sonno in più, una pausa vera a metà giornata, il permesso di non fare qualcosa senza avere sensi di colpa.
1: Dimensione Suono Soft.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Batteria. Tastiere. Basso.

0: Sappi, amore mio, di Biagio Antonacci su Dimensione Solo Soft. Invece noi dobbiamo sapere che sono le 6:57 minuti, abbiamo quasi terminato la prima ora di Svegli Insieme e adesso ci aspettano le news. E ci sono poi cose che si indossano e cose invece che restano per sempre. Il bracciale saldato al polso, filo d'oro poi di mani, è un gioiello unico. Un gesto, una luce, un attimo che diventa tuo. È un legame che nasce davanti ai tuoi occhi e porti con te ogni giorno. Scopri i gioielli permanenti e la Filo d'Oro Collection negli stores di Viale Libia e di Piazza Re di Roma, Piazza dei Re di Roma, e su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, il legame indissolubile.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Francesca Proietti. Caos derby di Roma. L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha annunciato che dopo gli episodi di guerriglia della scorsa stagione è impossibile far disputare la stracittadina in orario serale, quindi si punta alle 12:30 di domenica. De Siervo ha anche aggiunto come la contemporaneità di partite con stessi obiettivi serve a proteggere la regolarità del campionato. La Lega Serie A dovrebbe ufficializzare oggi il programma della 37esima giornata. Delitto di Anguillara, si aggravano le accuse mosse a Claudio Carlomagno, reo confesso di aver ucciso 4 mesi fa la moglie Federica Torzullo nella loro villetta. La procura di Civitavecchia ha modificato il capo di incolpazione inserendo l'aggravante della premeditazione al femminicidio e contestando il reato di vilipendio di cadavere, che si somma a quello di occultamento di cadavere. Carlomagno ieri pomeriggio è stato sentito per 3 ore in carcere. E dalle prime ore di questa mattina i carabinieri di Ostia stanno dando esecuzione a un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone. Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione di reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e dall'azione in più persone riunite. Le indagini della procura e dei carabinieri hanno documentato 4 sequestri di persona a scopo estorsivo avvenuti tra luglio e novembre 2025. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la condanna all'ergastolo a Claudio Campiti, l'uomo di 57 anni che l'11 dicembre del 2022 sparò e uccise 4 persone durante una riunione tra soci. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore è il significato ultimo di tutto quello che ci circonda. Non è solo una sensazione, è la verità, è la gioia che è la fonte di tutta la creazione.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Eppure sentire su Dimensione Sono Soft di Elisa, che ha appena concluso ad Eboli qualche giorno fa il suo tour e adesso è pronta ad uscire venerdì con un nuovo singolo. Hai mai donato il tuo 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. E anche tu puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000. Davvero non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli.
3: Top Supermercati.
4: Ci prepariamo alla battuta? Ultime fasi di questo agguerritissimo set? No, l'ha mancata!
5: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clioculistica.it.
6: Direttore sanitario dottor Roberto Bontanini.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
8: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
10: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
11: 50 e 50 50 e 50.
12: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Allart, al centro della tua casa.
15: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
16: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
17: MR

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
3: Dimensione suono soft.

0: Michael Learns to Rock con Someday su Dimensione Suono Soft. E noi tra poco affrontiamo un nuovo appuntamento Good Life in cui scopriremo insieme che i giovani iniziano di nuovo ad amare la poesia a modo loro, che è un modo tutto particolare ma comunque bellissimo.
1: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
2: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
1: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Vanessa Carlton con A Thousand Miles su Dimensione Solo Soft. Buongiorno da Laura Buono. Per anni ci hanno detto che i ragazzi non leggevano più le poesie e invece non è così. Adesso la poesia è tornata di moda e questa cosa è molto bella, e non solo come lettura. Loro si cimentano ad essere dei poeti moderni sui social, fanno poetry slam, si chiama così, quindi versi su TikTok, rime su Instagram, addirittura fanno recitare delle poesie agli animali con l'intelligenza artificiale. Sì, siamo ufficialmente rientrati nell'era di Dante, ma con il wifi, perché non è più la poesia studiata con l'ansia dell'interrogazione a scuola, per fortuna. La poesia serve ai ragazzi a sfogare la propria creatività, a parlare magari di relazioni tossiche, di crisi climatica, di social network, e il bello è che questi ragazzi partecipano anche in prima persona, fanno gare nei licei, festival, campionati nazionali di poetry slam, dove puoi leggere, urlare, cantare o anche quasi fare stand up comedy con i versi, e vince alla fine chi emoziona di più il pubblico. E poi ci sono anche gli Insta Poet, cioè poeti digitali che fanno milioni di visualizzazioni con frasi brevi, malinconiche, a volte ironiche, spesso accompagnate da video assurdi creati sempre con l'intelligenza artificiale. Però nonostante tutto è bello anche così, perché significa che la poesia non è sparita, dai, c'è ancora, ha solamente cambiato outfit, algoritmo, forse anche font. Però adesso vorrei che diventasse il nostro momento per la poesia, anzi il tuo, perché prima a scuola ci facevano studiare un sacco di poesia a memoria e qualcuna ci sarà rimasta impressa. E allora vorrei sentire con la tua voce

0: due righe a memoria della tua poesia preferita o di quella che ti ricordi meglio. Due righe è al massimo un verso, vediamo se indovino poi che poesia è. Quindi il gioco è aperto al 320 20 41 433, un verso della tua poesia preferita e vediamo se la indovino. Adesso la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
1: Trafficata la carreggiata interna del raccordo con code a tratti tra Casilina ed Appia, in carreggiata esterna tra via Pontina e via Laurentina e tra via Prenestina e via Nomentana. Code e rallentamenti sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra il raccordo e l'uscita per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Code sulla tangenziale est tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Incolonnamenti sulla via Flaminia tra l'Abaro e via dei Due Ponti verso il centro città. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Il risparmio è sempre più grande! Fino al 19 maggio, San Giorgio olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€ e Sao caffè intenso 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione suono soft.

0: Irama, con Ovunque sarai su Dimensione Sono Soft. Stiamo parlando di poesia perché abbiamo scoperto che i giovani sono tornati ad amare la poesia. Forse c'è stato un periodo in cui l'abbiamo odiata perché a scuola ce l'hanno fatta studiare a memoria un sacco. I giovani di oggi non imparano le poesie a memoria, però forse a modo loro stanno imparando di nuovo ad apprezzarle. Noi le abbiamo studiate a memoria e ce le ricordiamo ancora un sacco. Voi ve ne ricordate tantissime, perché avevo chiesto al 320 20 41 433 di mandare un messaggio WhatsApp con la poesia che meglio ti ricordi a memoria, ed è arrivato veramente di tutto.
1: La nebbia agli etti colli che originando sale . E sotto il maestrale urla e biancheggia il mare.
0: E questa ci ha fatto anche la canzone Fiorello, e quindi ce la ricordiamo benissimo, ancora meglio delle altre forse.
2: Buongiorno, ciao. Laura da Roma.
0: Ciao Laura.
2: Questa poesia è stata ripetuta tante tantissime volte.
0: E qual è?
2: Ehi fu, dato l'immortal sospiro, sette la spoglia e memore, orba di tanto spiro. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te, in tanti avete citato.
3: E andare
0: poesia
3: nel sole che abbaglia, scoprire con triste meraviglia com'è tutta la vita il suo travaglio.
0: Okay.
3: E quel meriggiare una muraglia che reca in cima cocci aguzzi di bottiglia.
0: Questa è difficile da ricordare.
3: Eugenio Montale.
0: Sì.
3: E buongiorno a

0: tutti, io sono Fabiana da Roma.
1: Ciao Fabiana, grande che te la sei ricordata.
2: Buongiorno, sono Orazio.
1: Ciao Orazio.
2: Questa è la poesia che più mi ricordo.
1: Vai.
2: Ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti di andare al cimitero.
1: Una cosa allegra.
2: Ognuno ha da vivere questa creanza, ognuno ha da tenere questo pensiero.
1: Ma che bravo, soprattutto l'accento mi piace.
3: Un'ape si posa su un bocciolo di rosa.
1: Sì.
3: Lo succhia e se ne va.
1: E via.
3: Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa.
1: E questo dovrebbe essere Trilussa.
4: Buongiorno, io mi ricordo poche righe.
1: E vai, prova.
4: Filastrocca delle parole, si faccia avanti che ne vuole. Mi è rimasto impresso questo.
1: Vabbè, poco.
4: Buongiorno.
1: Ma buono. Buongiorno a te.

0: I Queen su Dimensione Suona Soft. Abbiamo chiesto di ricordare a memoria delle poesie e devo dire avete tutti un'ottima memoria perché ne avete mandate tantissime, però quella che ha vinto il contest, cioè quella più citata in assoluto, è questa. Aspetta che non parte, vediamola.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
0: sì.
1: E questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte

0: Il guardo esclude. Buongiorno, Cristina da Roma.
1: Ma ciao Cristina, la tua interpretazione tra l'altro secondo me vince. E ancora, sentiamo perché c'è l'altro pezzo.
2: Così, fra questa immensità s'annega il pensier mio.
1: E il naufragarmi è dolce in questo mare. Vabbè, Leopardi.
2: Silvia da Roma.
1: Ciao
2: buona
1: Silvia.
2: Giornata a tutti.
1: Grazie, buona giornata a te. E concluderei così. Vediamo un po' se parte.
3: Il verso della poesia da indovinare è questo.
1: Vai.
3: De, lasciatemi dire, ora non è più quel tempo e quell'età. Mm-hmm. Se voi sapeste, via, non fo per dire, ma oggi sono una celebrità. Ciao da Giancarlo.
1: Ciao Giancarlo, allora mi cogli impreparata, butterei un, non lo so, un Carducci, ma non sono sicura, quindi poi vado a controllare.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Oh mischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
10: Le Fiorentini.
11: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Roma eterna.
16: E il caldo pure?
17: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
18: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
17: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
19: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
20: E mi ricoverano.
19: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
21: In tutto il Lazio.
22: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
23: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
17: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
24: Buongiorno da Francesca Proietti. Un borsone pieno di soldi e orologi di valore per 1 milione di euro, sparito in circostanze misteriose, è alla base di almeno 4 rapimenti da parte di 6 persone raggiunte dalle misure cautelari eseguite questa mattina dai carabinieri della compagnia di Ostia, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia della capitale. 3 sono in carcere. La vicenda risale al periodo tra luglio e novembre dello scorso anno. Le vittime venivano aggredite per strada e condotte in appartamenti per

0: essere interrogate ma anche ferite durante il rapimento in merito alla sparizione del borsone. Un appuntamento fisso settimanale per oltre un anno, scandito da discussioni, minacce e continue pressioni psicologiche per riscuotere indebitamente la metà dell'incasso. È quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato nei confronti di un 48enne romano, ora gravemente indiziato del reato di estorsione continuata. A partire dal 2023 l'uomo avrebbe imposto alla vittima, titolare di una storica pizzeria di Testaccio, una vera e propria tassa settimanale sugli incassi dell'esercizio. Le richieste economiche sarebbero state giustificate da un vecchio prestito. Cambiamo argomento. Presentato al concorso ippico di Piazza di Siena, che sarà di scena Villa Borghese dal 27 al 31 maggio. Il programma prevede 10 squadre che si contenderanno la Coppa delle Nazioni. Sentiamo il presidente della FISE, Marco Di Paola.
1: Piazza di Siena, in questa cornice meravigliosa, ci regala sempre qualche sorpresa, e quest'anno sono i 100 anni della federazione, ma anche i 100 anni della prima edizione. Ovviamente alcune edizioni sono saltate sia per la guerra sia per il Covid, però questa bellissima signora è sempre meravigliosa. E poi il cavallo è anche un meraviglioso terapeuta, quindi accanto alle attività sportive il cavallo riesce pure a promuovere quella che chiamiamo l'ippoterapia, che è un'attività fondamentale.
0: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Ci attende una giornata di martedì 12 maggio sul Lazio con tempo in miglioramento e difatti per lo più asciutto ed assolato, ma transitano innocue nubi localmente compatte, non danno comunque luogo a conseguenti precipitazioni. Il clima è mite piacevole con temperature diurne in linea con le medie del periodo. In diverse località, ad esempio su Roma, punte massime di 23-24 gradi, ma la ventilazione sarà in accentuazione principalmente da ovest. Per dettagli ed approfondimenti vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornata. Trebi Meteo.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Mi dispiace dirtelo, ma tra noi è infinita.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensioni Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: speriamo che il tuo sorriso resti anche in the middle of the day, non solamente in mezzo nel cuore della notte, ma anche del giorno. Grazie a Pino Daniele. Sara, non piangere, su Dimensione sono soft. Devi ristrutturare casa? Chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modoal Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC e alluminio sciuco alle porte blindate da interno. Dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modoal Serramenti a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Abracadown, il primo musical di magia al mondo dove i protagonisti assoluti sono ragazze e ragazzi con la sindrome di Down. Adesso hanno un sogno ancora più ambizioso: aprire la prima accademia dello spettacolo gratuita a loro dedicata. All in tutto incluso, dove ognuno di loro potrà diventare un attore, un DJ o magari uno scenografo o qualsiasi altra figura professionale. Per sostenere il loro progetto hanno bisogno di tutti voi. Per saperne di più, abracadown.it. Un vostro piccolo gesto per realizzare il loro grande sogno.
4: Quante ore passi davanti al computer ogni giorno? Se senti gli occhi stanchi che bruciano o diventano rossi, potrebbe trattarsi di occhio secco, un disturbo sempre più comune con l'uso prolungato di schermi digitali. Non ignorarlo. Affidati a Clio Clinica Oculistica. Specialisti dedicati valutano le cause dell'occhio secco e propongono trattamenti mirati per ridare benessere alla tua vista. Clioculistica.it.
5: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.
6: Rem Supermercati. Arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Riomare, tonno all'olio di oliva pescato a canna, 6 per 120 grammi, 7,99 euro.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: BEM, ogni giorno il meglio.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad. In via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
9: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano.

0: tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
4: All'Oasi fino al 16 maggio. Grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Iperstore Oasi. Prezzi bassi sempre.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
7: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
6: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
7: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
9: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
10: Dimensione suono soft.

visto che quest'estate non andremo ai mondiali, almeno ci ricordiamo quelli del 1990 che sono stati tenuti qui da noi, che abbiamo appena ascoltato con Gianna Nannini e Edoardo Bennato. It's a cute-

0: Mangun su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Sono le 8:35 minuti ed è il momento di lasciare spazio al nostro uomo preferito della mattina, il nostro faro, anzi la nostra stella, quella fissa da seguire, da ascoltare con attenzione. E allora eccolo qui, Branco, con tutti i suoi consigli segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Sono le previsioni astrologiche, diciamo così, per questo martedì 12 maggio 2026. Abbiamo tante novità, Ariete, e questo è il vostro momento. Potete tranquillamente chiedere agli altri un aiuto e lo avrete. Venere è ancora speciale per i rapporti con l'altro sesso. Toro, credete fermamente nella comunicazione con la persona amata e ritenete che il silenzio, anziché d'oro, sia estremamente noioso. Quindi, Toro, vi do l'autorizzazione, parlate, parlate. Gemelli, l'atmosfera nel vostro ambiente professionale con una luna è abbastanza agitato. Parlano, ma non sono come voi, che voi dite delle cose serie, parlano senza sapere quello che dicono. Cancro, vi auguro tutta la fortuna che meritate, perché oggi c'è. State bene, spero. Leone, sarà meglio rimandare quindi iniziative importanti. Occupatevi però, questo sì, della casa, delle cose, tante cose belle che possedete. Amore per primo. Vergine, per la salute dovete stare attenti, perché questa luna porta gonfiori, indebolisce i reni. Anche gli uomini però della Vergine devono stare più attenti. Bilancia, all'amore però dovete rispondere subito, perché quest'amore vi aspetta sempre, anche quando siete così nervosi, così scontenti. Ma cosa vi manca, Bilancia? Ma guardate quanto siete belli. Scorpione, questo poi gli manca sempre qualcosa. Fino a sera però luna in Pesci, ottima per la casa, per l'attività, per il commercio, se vi interessa. Ma in quel segno che rappresenta la vostra quinta casa zodiacale, quella che corrisponde al cuore, dico così, inteso come

emozioni, come affetti, come felicità in amore. Questa felicità è assicurata oggi proprio dall'aspetto che nasce Luna e Giove. Proverete emozioni, vedrete, molto più profonde, e quindi l'esperienza d'amore sarà molto più intensa, ma può essere anche l'occasione giusta per dare un colpo di spugna a qualcosa. Nonostante l'assenza oggi del dialogo coniugale, del dialogo in amore, o forse proprio per questo, il trasporto fisico è molto sexy. Capricorno, oggi questa luna in pesci, più di tanto voi lo sapete, la luna in pesci non è che può fare, diciamo, miracoli, non ha quella concretezza, perde il senso della realtà, diventa però come una gattina innamorata per quanto riguarda l'amore, e devo dire che voi ne avete veramente bisogno, e tanto, di amore. Acquario, trovo esagerato adesso il vostro attaccamento agli oggetti materiali, ma soprattutto questo atteggiamento possessivo che voi avete verso di essi, no? Quando c'è dall'altra parte una ricchezza vera che vi chiama, che è a disposizione, e si chiama Venere, cioè amore. Pesci, sono sicurissimo se vi dico: fate tutto il giorno 16 sotto la luna nuova di maggio nel segno del Toro, che è il segno della vostra banca. Io vi auguro ancora una bellissima giornata. Naturalmente vi lascio con il pensiero delle stelle. Oggi è un pensiero dell'attore americano, che è proprio un cult, ecco, che è Kurt Russell, che ha fatto tanti tanti film indimenticabili, ma soprattutto io lo amo per quella che è sua compagna di vita. Non sono sposati, ma da tanti tanti anni che è Goldie Hawn, no? Una bellissima, deliziosa attrice. Bene, lui ama molto pescare, e questo pensiero lo dedico ai nostri amici dei pesci. Ascoltiamo. Pescare ti porta in un'altra dimensione, e mentre ti impegni per prendere quel pesce, rifletti su te stesso. Il fiume ti scorre attraverso l'anima tua. Bellissimo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso. Spero.

0: francese, un po' inglese e adesso lo disannunciamo in italiano ovviamente. Michelle, i Beatles su Dimensione Sono Soft a chiudere queste tre ore di Sveglia Insieme. Dai che tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Mercoledì 17 giugno lettrici e lettori si ritroveranno insieme per leggere Le notti bianche di Dostoevskij. È La tempesta silenziosa, un progetto di Alessandro Baricco promosso da Roma Capitale per leggere insieme in una Roma inedita. 6 location principali a cui si potranno aggiungere spazi come librerie, biblioteche e luoghi di aggregazione. Sul sito latempestasilenziosa.it tutte le informazioni. Roma Capitale ha pubblicato il bando Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro per promuovere nelle periferie progetti di inclusione sociale e per valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performative. Contributi fino a 45.000 euro. Dal 16 al 24 maggio torna Open House, circa 320 gratuiti in oltre 220 luoghi di Roma per permettere a tutte e tutti di scoprire lo straordinario patrimonio racchiuso nel suo territorio. Programma completo su openhouseroma.org. Info su comune.roma.it.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure?
8: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
11: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe ed ipercoppe di Roma e del Lazio.
12: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
13: Centro di Fisioterapia, Diagnostica di Ultima Generazione, Chirurgia Plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
16: Romana Auto.
14: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
17: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
18: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
8: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
19: Da Francesca Proietti, girava liberamente per le scale di un complesso di edilizia popolare con una pistola semiautomatica infilata nei pantaloni, il 41enne arrestato dalla Polizia di Stato al Tufello. Sono stati due ispettori ad assistere e notare per primi il 41enne che, dopo aver riconosciuto gli agenti, stava tentando di fuggire verso la terrazza condominiale. L'arma, perfettamente funzionante, era priva di marca e matricola. La procura ha poi chiesto e ottenuto dal giudice la convalida dell'operato della Polizia di Stato. Un borsone pieno di di soldi e orologi di valore per un milione di euro sparito in circostanze misteriose e alla base di almeno 4 rapimenti da parte di 6 persone raggiunte dalle misure cautelari eseguite questa mattina dai carabinieri della compagnia di Ostia, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia della capitale. 3 sono in carcere. La vicenda risale al periodo tra luglio e novembre dello scorso anno. Il gruppo agiva con aggressioni per strada, con l'uso di attrezzi e

0: prodotti ustionanti, incendi dolosi di auto. Il comitato dei residenti di Viale Marconi chiedono alle istituzioni interventi urgenti e concreti su uno degli incroci più pericolosi della città, teatro di incidenti gravi e mortali, ovvero l'incrocio Marconi-Valco di San Paolo, dove giorni fa sono deceduti due ragazzi a bordo delle loro moto. L'associazione, che si occupa dell'incrocio della morte, segnala velocità elevatissime sulla Marconi, mancato rispetto dei semafori, scarsa visibilità, assenza di sparti traffico e illuminazione insufficiente. Chiudiamo con la musica. Tony Boy è pronto a dare il via al Live Tour 2026, il primo nei Palasport, portando sul palco il suo ultimo album Trauma e le sue hit. Il concerto di domani al Palazzo dello Sport registra il tutto esaurito. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie a Francesca Proietti, ce l'abbiamo fatta anche oggi, abbiamo portato a casa queste 3 ore di sveglia, le ho portate a casa io spero che tu invece ti sia svegliato o svegliata per bene, o comunque se così non fosse non ti preoccupare, perché adesso arriva la compagnia di Francesco Cavuoto e vedi come ti svegli. Ecco, io sono arrivata stanca, non ce la faccio quasi più a parlare, quindi meno male che è arrivato Francesco, ti lascio con lui e ti do appuntamento a domani mattina. Io dalle 6 puntuale sono qui e ti aspetto fino alle 9. Ciao, a domani.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Ho un debole per te, vieni a prenderlo quando vuoi.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: attenzione ragazzi che Zucchero tra poco ci caccia, ve lo anticipo. Inizia a dire te ne vai via. Senti, guarda, lui è così, è arrivata a una certa ora. Te ne vai. Va bene, me ne vado, grazie. Te ne vai. Butto la spazzatura oppure ci pensi tu? Via. Posso andare un attimo in bagno prima di parcheggiato lontano? No, grazie. Me ne vado, vabbè, vabbè. Ieri sera mi è successa una cosa bellissima. Mia moglie era fuori a cena con le amiche e già qui sarebbe una cosa bellissima. No, non è vero, mio figlio è in città scolastica. Quindi io e mia figlia ci siamo guardati e abbiamo detto film e lei fa scegli tu. E io senza neanche pensarci troppo ho messo Ritorno al futuro. Ragazzi, io non lo vedevo da anni, ma anni veri, e all'improvviso mi sono ritrovato catapultato negli anni Ottanta, quei piumini giganteschi, jeans a vita alta, le musiche, le camerette piene di poster, persino il modo di parlare aveva un'altra velocità. E mentre guardavo Marty McFly mi sono accorto che non mi mancava soltanto il film, mi mancava proprio quella sensazione lì, quell'età in cui tutto sembrava possibile, quando bastava un motorino, i capelli al vento ad averceli, una cassetta registrata male alla radio, un citofono sotto casa, la cabina telefonica e ti sentivi il re del mondo. E forse ci mancano un po' le cose semplici. Allora stanotte, mentre cercavo di prendere sonno, ho pensato: sta domanda la voglio fare agli ascoltatori domattina. Ed ecco qua, oggi è già domattina e quindi ti chiedo: cosa ti manca davvero di quegli anni lì, di quando eri un ragazzo, un adolescente, una giovane ragazza? Un oggetto, un'abitudine, le estati infinite, le cabine telefoniche, le cassette, le prime cotte, oppure semplicemente il fatto che il futuro facesse meno paura? 320 20 41 433, mi devi riempire la cassetta, anzi la casella dei messaggi WhatsApp, la voglio stracolma questa mattina. Buongiorno, ben arrivato, ben arrivata, questa è Dimensione Suono Soft. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? A te non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680.

0: importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Abracadown, il primo musical di magia al mondo dove i protagonisti assoluti sono ragazze e ragazzi con la sindrome di Down. Adesso hanno un sogno ancora più ambizioso: aprire la prima accademia dello spettacolo gratuita a loro dedicata. All in tutto incluso, dove ognuno di loro potrà diventare un attore, un DJ o magari uno scenografo o qualsiasi altra figura professionale. Per sostenere il loro progetto hanno bisogno di tutti voi. Per saperne di più, abracadown.it. Un vostro piccolo gesto per realizzare il loro grande sogno.
2: Costo del carburante in aumento. Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
3: A un passo dalla maglia rosa, ultimi metri di salita prima del traguardo, ma no, gli sono caduti gli occhiali, non vede, si ritira a 100 metri dalla vittoria.
4: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clio Oculistica.it.
5: Direttore sanitario dottor Roberto Bontanini.
6: Rem Supermercati, arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
14: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
15: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
14: Ma l'aereo è tra 6 ore.
15: Cerchi una partenza davvero intelligente?
16: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
18: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
19: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
18: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
19: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
20: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
21: Tigre, freschezza quotidiana.
22: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.

0: chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica. Archi. E la classe di Laura Pausini e Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: dopo aver visto Ritorno al Futuro, dopo tanti anni, vi ho chiesto cosa vi manca degli anni della vostra giovinezza. Sono arrivati messaggi pieni di vita. Marcella dice le musicassette e le serate con le orme. Pina da Fiumicino, mi manca mio padre. Simona rimpiange Roma girata in motorino. Giovanni parla delle comitive sotto casa, dei falò, delle chitarre. Silvia scrive ci si incontrava al muretto senza neanche organizzarsi e non ci si sentiva mai soli. Anna racconta le piazzette piene di amici, di scherzi, di abbracci senza cellulari. E poi c'è una parola che torna continuamente nei vostri messaggi, che è spensieratezza. Però sapete una cosa? Forse non dobbiamo vivere questa nostalgia come qualcosa di triste, perché se oggi ci emozioniamo ancora ricordando quelle sensazioni, significa che quella parte di noi è ancora viva, vuol dire che dentro di noi esiste ancora quel ragazzo che aveva voglia di uscire, ridere, innamorarsi, sognare, sentirsi libero. E allora oggi forse il punto non è tornare indietro, il punto è non smettere mai di portarci dentro quella luce lì, perché finché riusciremo a emozionarci per una canzone, per un film, per una sera d'estate o per una voce alla radio, vuol dire che il meglio di noi non è passato, è ancora qui.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno, un po' di curiosità oggi. Oggi andiamo a Ibiza. Qui nasce tantissimi anni fa il caffè del mare. Ibiza è famosa per le notti infinite, ma il vero segreto dell'isola lo scopri prima che faccia buio. Di giorno la luce è fortissima, il mare è limpido, silenzi che non ti aspetti, poi lentamente tutto cambia. La gente si sposta verso la costa, si siede e aspetta. Sono al caffè del mare, un locale iconico, e qui succede qualcosa di strano. Centinaia di persone ferme in silenzio a guardare il sole che scende. Qui è nato il famoso saluto al sole, ma non è solo un tramonto, è un rituale. La musica parte piano, accompagna il momento, non lo invade, ed è proprio qui che nasce un modo nuovo di vivere la musica, più atmosferico, più emotivo, più emozionale. Insomma, ti tocca un po' l'anima, è un punto di riferimento per DJ e artisti di tutto il mondo che hanno trasformato questo posto in un simbolo globale. Il Caffè del Mar è musica chill out, musica d'ascolto, musica bellissima. Ibiza è il sottofondo della natura, è il sottofondo della bellezza, è il sottofondo del caffè del mar. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Mi date sempre grandi soddisfazioni, ascoltatori di Dimensione Suono Soft. Allora pensavo una cosa, per domani vi va di inventare una domanda da dare alla nostra community? Se vi va potete scrivermela al 320 2041 433. Magari diventa un'abitudine, il mercoledì facciamo una domanda fatta dagli ascoltatori di Dimensione Suono Soft agli ascoltatori di Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo le news, poi l'ora delle Good Life. Ci sono cose che si indossano e cose che restano per sempre. Il bracciale saldato al polso filo d'oro poi di mani è un gioiello unico, un gesto, una luce, un attimo che diventa tuo. È un legame che nasce davanti ai tuoi occhi e porti con te ogni giorno. Scopri i gioielli permanenti e la Filo d'Oro Collection negli store di Viale Libia e Piazza dei Re di Roma e su filodoropoidimani.it. Filo d'oro, il legame indissolubile.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Roma eterna.
9: E il caldo pure?
10: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
11: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
12: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
14: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business. Tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
13: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700 con super valutazione permuta o rottamazione.
14: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
16: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
18: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
19: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
20: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
21: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
22: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU, wifi incluso, a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.

0: prefettura. Alla riunione prenderanno parte i vertici delle forze dell'ordine. La Lega di Serie A aveva già annunciato la partita il 17 maggio alle 12:30. Prevalenti le ragioni di opportunità per non sovrapporre il match con le finali di tennis. La cronaca: blitz dei carabinieri sul litorale romano dalle prime ore di questa mattina. Arrestate 6 persone accusate a vario titolo di sequestro di persona, scopo di estorsione ed estorsione aggravata. L'operazione ha portato alla luce dati di straordinaria gravità. Al centro un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. L'indagine ha svelato una spirale di estrema violenza innescata dalla sparizione di un borsone che, secondo le rivendicazioni degli indagati, avrebbe contenuto denaro contante e orologi di lusso per un valore stimato di oltre 1 milione di euro. Cambiamo argomento. Roma ospiterà dal 27 al 31 maggio la 100ª edizione del concorso ippico di Piazza di Siena, che quest'anno coincide con il centenario della FISE. L'emozione del cavaliere azzurro Giampiero Garofalo.
1: Sì, devo dire, per noi italiani tornare a Roma è sempre un appuntamento molto importante. Quest'anno parteciperò di nuovo alla Coppa delle Nazioni. Nel 2023 eravamo arrivati a un passo dalla vittoria. Niente, speriamo quest'anno di poterci riuscire. Ma penso che il calore del pubblico italiano, per noi italiani tornare qui è sempre molto importante, soprattutto in questo vale è fantastico, e col calore del pubblico c'è sempre un po' più di tensione, però cerchiamo di dare il massimo.
0: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Ho iniziato a dubitare dell'amore eterno quando ho notato che a quel "e vissero per sempre felici e contenti" mancava la parola "insieme".

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

quando vocês as veem? Da quanto tempo sei lì?

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mario Biondi, This is what you are. 10 e 20, buon martedì, buon 12 maggio, Dimensione Suono Soft, la radio che ti regala leggerezza, benessere, relax e anche un po' di giusta carica per affrontare al meglio questo martedì. Io sono Francesco Cavuoto, fino alle 13 saremo insieme, tra poco parliamo di filastrocchi all'interno delle nostre Good Life, chissà se le inventi come me, non soltanto sotto la doccia. Devi ristrutturare casa, chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modual Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato, dalle finestre in PVC e alluminio asciuco, alle porte blindate da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli i dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modual Serramenti a Passo Corese, in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modual.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano.
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutto il Lazio.
6: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.P.A. Sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
7: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
8: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
9: Sessioni gratuite di trucco e parrucco
8: e consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
9: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
10: La bellezza si vive al Maximo.
8: Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
11: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
13: Aureca Cash and Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro e cantina Bove Roggio Antico Montepulciano Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
14: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
5: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro e Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
15: Iperstore Oasi, prezzi bassi sempre.
16: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
18: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
19: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, è vero affare.
20: Dimensione suono soft.

voce. Abbassa il finestrino e grida. Il finestrino con l'R, mi raccomando, eh. Mi ti immagino già sulla tangenziale. Whitney Houston, 10:39, sono veramente scemo, credo di essere scemo. Comunque, ti ricordi quelle filastrocche in rima che imparavamo da piccoli, no? Quelle un po' senza senso che io continuo a fare normalmente mentre sono in scooter oppure a casa. Diciamo che la utilizzo un po' per abbassare lo stress e semplicemente a volte quando sono annoiato. Quelle là che ti rimanevano poi in testa per giorni. Ecco, oggi nel mondo della poesia si celebra il Limerick, una mini poesia di 5 versi, tutta fatta di rime, ritmo e non senso totale. E il re di questo genere era Edward Lear, uno scrittore inglese che aveva capito una cosa molto moderna: ridere e giocare con le parole fa bene al cervello, perché quando inventi una rima buffa o leggi qualcosa di assurdo, la mente esce dai soliti schemi, si accendono connessioni diverse, si abbassa lo stress e spesso arriva pure un sorriso involontario, che poi se ci pensi è incredibile, no? Lear era un uomo molto malinconico, viaggiava spesso da solo, anche in Italia, con i suoi disegni, le sue poesie.

0: nonsense, e quelle rime strampalate in fondo forse erano la sua medicina contro la solitudine. E allora dovremmo farlo anche noi ogni tanto: inventare una rima scema nel traffico, giocare con le parole in fila al supermercato, lasciare il cervello un po' libero di fare casino, perché non tutto deve essere utile, produttivo, perfetto, stai lì sempre bello, produttivo, fatturare. A volte una sciocchezza ti salva la giornata. E allora oggi concediti un piccolo lusso, di qualcosa di assurdo, ridi senza motivo o inventati una rima improbabile, perché ogni tanto il benessere inizia da una follia detta bene.
1: Dimensione suono soft.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Phil Collins. Chiudiamo così a pie pari la prima metà di questa mattinata, di questo martedì. Le prime due ore proprio sono state risucchiate, ma ce ne saranno altre due. La prossima sarà quella di Segreti in Tavola e poi l'ora della decompressione, quella che vi piace tanto tanto tanto, che io sto un po' più zitto, metto più musica, perché in realtà poi quello cercate voi, la musica, mica che parlo io. Io lo so, fetentoni.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: La Regione Lazio informa.
3: La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore al bilancio Giancarlo Righini, ha approvato il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025, segnando un passaggio storico nel percorso di risanamento dei conti pubblici regionali. Per la prima volta, dopo anni caratterizzati da disavanzi strutturali, la Regione registra un risultato di amministrazione positivo pari a 321,8 milioni di euro al 31 dicembre 2025. Un traguardo che fino a poco tempo fa appariva difficilmente raggiungibile, spiega il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
4: È finita la lunga stagione dei bilanci in rosso ed è iniziata la riscossa di una regione che dimostra di essere in grado di sostenere i propri impegni, di non onorare gli investimenti e di restituire fiducia ai cittadini. Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025 segna un passaggio storico. Dopo anni caratterizzati da disavanzi strutturali, il Lazio finalmente registra un risultato di amministrazione positivo che indica l'efficacia del lavoro fin qui svolto da tutta la Giunta.
5: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?

0: certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
4: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
5: 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Romana Auto.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Sempre informati con Dimensione Econosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
12: Buongiorno da Francesca Proietti, Derby Roma-Lazio. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si riunisce oggi in prefettura per prendere una decisione che sarà condivisa. La Lega di Serie A aveva già annunciato la partita il 17 maggio alle 12:30. Prevalenti le ragioni di opportunità per non sovrapporre il match con le finali di tennis. Domani sera invece allo Stadio Olimpico la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, previsto il potenziamento delle linee bus da e verso l'Olimpico, il prolungamento dell'orario delle metropolitane fino all'1:30 di notte. Per consentire il transito dei pedoni in sicurezza nelle fasi di afflusso allo stadio e al termine della partita, dalle 15 di mercoledì saranno chiuse al transito Viale di Tor di Quinto, Lungotevere Maresciallo Diaz, Ponte Duca d'Aosta, Lungotevere Maresciallo Cadorna, Lungotevere Fellini, Piazzale Maresciallo Giardino, Lungotevere della Vittoria e Lungotevere Oberdan. La cronaca, blitz dei carabinieri sul litorale romano. Dalle prime ore di questa mattina arrestate 6 persone accusate a vario titolo di sequestro di persona a scopo di estorsione ed estorsione aggravata. L'indagine ha svelato una spirale di estrema violenza innescata dalla sparizione di un borsone che, secondo le rivendicazioni degli indagati, avrebbe contenuto denaro contante e orologi di lusso per un valore stimato di oltre 1 milione di euro, verosimilmente di illecita provenienza. Il tennis, oggi Sinner sfida Andrea Pellegrino nel derby italiano degli ottavi del Master 1000 di Roma. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: Speriamo bene, perché continua Donald Trump con le parole fuori misura, per usare un eufemismo. Le nostre forze armate stanno facendo il mazzo a tutti. Ho dovuto in qualche modo edulcorare la frase del presidente americano pronunciata davanti a una serie di commensali importanti in un banchetto ufficiale. E fa capire Trump che è pronto a colpire ancora, magari in costanza della sua visita a Pechino, che inizia tra poche ore. Avrebbe riunito i capi militari per vedere il punto e vedere come e se ricominciare l'attacco all'Iran. Il quale Iran dice, attraverso un suo responsabile, attenti, se gli Stati Uniti ricominceranno con le loro azioni, noi potremmo arricchire fino al 90% l'uranio. Come dire, tutto ciò che voi dite di voler debellare, noi siamo in grado semmai di potenziarlo. È una rincorsa verso, è chiaro, il baratro, un baratro che sarebbe terribile per l'umanità, prima ancora che per l'Iran e forse per gli Stati Uniti. Ma la questione di fondo è che questa gara muscolare, sulle spalle peraltro di popolazioni intere, non ha senso in un mondo multipolare in cui qualcuno dovrebbe dire al presidente degli Stati Uniti: sì, sei importante.

0: comandante, ma non comandi soltanto tu, esiste un contesto internazionale. Speriamo che a dirlo, pensate dove siamo arrivati, sia il numero uno della Cina, che lo incontrerà domani.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Se l'unico modo per amarti e averti è quello di chiudere gli occhi, allora potrei dormire per tutta la vita, perché più sei con me e più sono felice.

Supraphonics, Have a Nice Day. L'augurio che vi faccio tutti i giorni. Abbiate una giornata meravigliosa anche attraverso la nostra musica, che tra poco ritorna qui in diretta insieme anche ai consigli di Francesca Romana Barberini. Stai lì su Dimensione Suono Soft.

0: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
1: Scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
3: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
4: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buon di classico 6 pezzi a 1 euro e Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Iperstore Oasi, prezzi bassi sempre.
6: 50 e 50 50 e 50.
7: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo a Roma da Autoroyal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
12: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
16: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
1: Top Supermercati. La grande convenienza di qualità ha creato per te, che sei sempre di fretta, la linea qualità salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi, proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli.
2: Supermercati. Dimensione Suono Soft.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Charles Sanderson, Reality, le 11.37, buona mattinata da Francesco Cavoto, da Dimensione Suono Soft e da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Che bello, oggi parliamo delle donne che hanno lasciato un segno nell'enogastronomia, nell'agricoltura, insomma nella storia gastronomica, non solo del nostro paese. In questo caso forse sì, lo facciamo in compagnia di un'amica, ma soprattutto della nostra narratrice gastronomica preferita. Sto parlando di Clara Vada Padovani. Clara?
3: Eccomi, ciao.
2: Ciao.
3: Buongiorno.
2: Allora, buongiorno a te. Parliamo di...
3: Parliamo di Rosa Vercellana, detta in bimontese, la Bella Rosigna,
2: bella
3: la
2: Rosigna,
3: moglie morganatica di Vittorio Emanuele II, perché per tutta la vita gli dedicò il suo amore e la sua devozione.
2: Benissimo, e perché ha lasciato questo segno indelebile nella storia della gastronomia?
3: Beh, perché intanto aveva proprio il dono di preparare dei manicaretti davvero squisiti.
2: Un'ottima cuoca, vedi, preso per la gola il re.
3: Assolutamente, riuscì a prendere proprio per la gola il nostro Savoia, che la conobbe Rosa Vercellana, pensa, aveva solo 14 anni, e ne fece subito la sua amante, e sapeva conquistare il sovrano soprattutto, come dicevo, con i suoi manicaretti, perché a lui piaceva mangiare in modo rustico, quindi odiava tutti i banchetti, li faceva iniziare, poi si alzava, se ne andava e andava a mangiare e
2: si nascondeva
3: bagna calda, la fonduta e quelle uova sode che piacevano tanto al re, che passarono poi alla storia come le uova sode della Bella Rosina. Lui, proprio per assicurarle un futuro in quanto ebbero due figli, e le comprò nel 1859 il feudi di Mirafiori Fontanafredda e la nominò addirittura contessa. Cavour si rifiutò di porre la sua firma come ministro dell'interno a questa nomina, ma il re ad un certo punto gliela fece digerire. Poi la sposò anche con nozze morganatiche. Lei riuscì a conquistare il cuore ovviamente di Vittorio Emanuele II, ma anche di Cavour, nonostante che lui si era molto contrario a questo rapporto tra i due, però non poteva allontanarsi dal mensa quando lei preparava soprattutto il risotto, ed è famoso il fatto che una volta lui andò alla Mandria per discutere di affari politici, i due, Cavour e il re, bisticciarono, e proprio al momento di recarsi a tavola Cavour si alzò e se ne andò. A quel punto lì

0: la Rosina entrò e disse: ma no, dove se ne va Cavour? Perché il riso qui diventa scuro.
1: È pronto.
0: E allora
1: certo,
0: il re gli corse dietro per le scale e gli disse in piemontese: Cavenna birichin, che risa le giunte. E il birichino, cioè Cavour, ritornò indietro immediatamente e si mangiarono volentieri il risotto.
1: Fantastico. Clara, grazie infinitamente per questa storia così divertente. Anche la bella Rosina, vedi, ha un ruolo importante nella nostra storia gastronomica. Ci sentiamo prestissimo per scoprire altre bellissime storie di donne.
0: Bene, ciao ciao.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna nel pomeriggio e vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con
3: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Mi dici.

0: Dillo tu, Peter. Peter Sincari. Chiude le prime tre ore qui su Dimensione Sonosoft. Tra poco l'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere di cavuoto, ma più musica di Dimensione Sonosoft. E intanto anche le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Sonosoft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure?
8: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
10: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
11: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
12: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
16: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Sequestri di persone a scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe e carta sulle loro auto nei pressi delle abitazioni dei parenti. I carabinieri coordinati dalla DDA di Roma hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sulla litorale. Sei di misure cautelari in corso di esecuzione da parte dei militari del nucleo investigativo del gruppo di Ostia. 3 uomini in carcere, una donna è finita ai domiciliari col braccialetto elettronico, obbligo quotidiano di presentazione per altre 2 presunte complici. Secondo l'indagine, la spirale di estrema violenza sarebbe stata innescata dalla sparizione di un borsone in origine affidato in custodia ad alcune delle vittime che, secondo le rivendicazioni degli indagati, avrebbe contenuto denaro contante e orologi di lusso valore 1 milione di euro, verosimilmente di illecita provenienza. Sono stati documentati 4 sequestri di persone a scopo estorsivo e un tentato sequestro tra luglio e novembre 25. Le vittime venivano prelevate in strada con la forza, segregate in appartamenti o ruderi, legate e sottoposte a minacce e brutali violenze con armi da sparo, cesoie, martelli, mazze da baseball, mazzette di gomma, materiale ustionante. Tutto questo per acquisire informazioni utili al recupero del contenuto del borsone. Tra gli attentati ricordiamo il posizionamento di bombe carta sulla parabrezza delle autovetture o nei pressi delle abitazioni dei parenti dei rapiti, fino al danneggiamento e al rogo doloso che ha distrutto un'autovettura il 30 novembre. Alcune

0: delle vittime costrette a fuggire di notte verso altre regioni d'Italia. Girovagava liberamente per le scale di un complesso di edilizia popolare con una semiautomatica 380 infilata nei pantaloni. Il 41enne è arrestato dalla polizia al Tufello. L'arma aveva un colpo in canna e 4 nel caricatore. Gli ottavi al Foro, in campo Musetti contro Rud. Rud ha vinto il primo set. Alle 15 il derby azzurro Sinner Pellegrino. Alle 14 Zverev Dardari. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Non ho ali per volare, ma ho sogni che mi portano più in alto e più lontano.

pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile

Perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Biagio Antonacci nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, nell'ora della decompressione. Tra poco la nostra playlist ritorna live. Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Panno di Via a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Panno e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà invece la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpannodv.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
3: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
2: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
3: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Ecco l'azzurro, lo vediamo concentratissimo sul trampolino più alto. Si concentra, ma problemi alla lente a contatto. No, tuffo annullato.
5: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clioculistica.it.
6: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.
7: Dem Supermercati. Arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio la Molisana, pasta di semola 500 grammi, 79 centesimi.
8: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
7: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
1: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi, a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl, a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco, a 8,90 euro.
2: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
4: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
5: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
4: Ma l'aereo è tra 6 ore.
5: Cerchi una partenza davvero intelligente.
6: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
8: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco. La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
11: A grandissima richiesta, il fiori tutto continua fino al 17 maggio.

0: Inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
3: Dimensione suono soft.
4: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un'anima

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

posso dire? Diciamo che nella mia scala di artisti, subito dopo Pino Daniele, c'è Stevie Wonder. Pino Daniele è proprio una questione d'affetto. Io amo anche questa canzone, You Are the Sunshine of My Life. Le 12.40, amo questa radio che da Stevie Wonder poi è un attimo. Ti fa fare un salto nel decennio successivo, nel 1984, ritorniamo ai suoni di casa nostra, suoni mediterranei, quelli di Fabio Concato. Riascoltiamo sulla Soft, Fiore di Maggio. Tu che

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: giornata diventa splendida, splendente, perché è arrivata MCB e dice: chi è MCB? Ma come, chi è MCB? È Maria Chiara Bellardo, che ti accompagna fino alle 17 di questa splendida giornata. Con Vasco Rossi si chiude il nostro appuntamento di martedì 12 maggio. Noi ci sentiamo se ti va, se non è che ti devi mettere la sveglia. Cioè, proprio se ti capita, io sono qui domani dalle 9 alle 13, sempre qui su Dimensione Suonosoft. Ci sono cose che si indossano e cose che restano per sempre. Il bracciale saldato al polso, filo d'oro, poi di mani, è un gioiello unico. Un gesto, una luce, un attimo che diventa tuo. È un legame che nasce davanti ai tuoi occhi e porti con te ogni giorno. Scopri i gioielli permanenti e la Filo d'Oro Collection negli store di Viale Libia e Piazza dei Re di Roma e su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, il legame indissolubile.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Abracadown, il primo musical di magia al mondo dove i protagonisti assoluti sono ragazze e ragazzi con la sindrome di Down. Adesso hanno un sogno ancora più ambizioso: aprire la prima accademia dello spettacolo gratuita a loro dedicata. All in tutto incluso, dove ognuno di loro potrà diventare un attore, un DJ o magari uno scenografo o qualsiasi altra figura professionale. Per sostenere il loro progetto hanno bisogno di tutti voi. Per saperne di più, abracadown.it. Un vostro piccolo gesto per realizzare il loro grande sogno.
4: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
13: Tigre, freschezza quotidiana.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
14: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. L'investimento e il pestaggio di una donna e del suo compagno avvenuti il 1° maggio scorso in via Siculiana. I carabinieri di Torbella Monaca hanno sottoposto di iniziativa a fermo di indiziato di delitto un 46enne romano con le ipotesi di tentato omicidio e atti persecutori. Al culmine di una lite, non accettando la fine della relazione con la sua ex, l'avrebbe prima investita con la propria vettura e successivamente colpita con calci e pugni. Stesso trattamento riservato anche al nuovo compagno della donna. L'uomo si è presentato presso gli uffici dell'arma accompagnato dall'avvocato di fiducia e ha fornito indicazioni utili per il

0: rinvenimento della Mercedes utilizzata per l'azione delittuosa, vettura che è stata sequestrata. Da tempo era l'incubo dei residenti che molestava e minacciava senza motivo un 31enne gambiano fermato e arrestato dalla polizia locale durante un controllo all'Esculino. L'uomo è stato trovato con un paio di lunghe forbici e una quantità di stupefacenti compatibile con l'uso personale. Già aggravato da un'ordinanza di custodia, è finito a Regina Coeli. Nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele è stato rimosso dall'AMA un ingente quantitativo di scarti alimentari abbandonati al suolo, stessa operazione condotta a Piazza Fanti, più volte oggetto di esposti e segnalazioni. Venerdì 8 maggio il Tribunale di Roma ha condannato a 4 mesi di reclusione per imbrattamento 4 persone per l'azione alla fontana dei Quattro Fiumi in Piazza Navona, compiuta il 6 maggio del 2023. Lo rende noto Ultima Generazione. Le stesse persone sono state assolte dall'accusa di violazione di foglio di via. L'azione fu compiuta nell'ambito della campagna Non paghiamo il fossile, con cui si chiedeva al governo italiano di eliminare i sussidi ambientalmente dannosi e che nel 2024 hanno raggiunto la cifra di oltre 48 miliardi. Il tennis Ottavia Mari al foro per Lorenzo Musetti, battuto da Ruud 6-3-6-1. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Il prossimo appuntamento invece con me è domani mattina alle ore 9, mi raccomando, ci sentiamo qui, stessa spiaggia, stesso mare. Adesso ti lascio con Maria Chiara Belardo fino alle 5 da Cavuoto. È estate che è stata. Buon appetito!
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Se qualcuno mi chiedesse: che cos'è l'amore? Io risponderei pensando a te. Direi che per me l'amore è amarti più di me stessa. Direi che è pensarti in ogni momento. Direi che è guardarti senza mai stancarmi, perché sei la cosa più bella che abbia mai visto. Direi che l'amore sei tu.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: 14 minuti, Francesco Cavuoto è andato ad allenarsi e io sono già stanca al solo pensiero. Facciamo così, noi siamo quelli del team relax, ok? Sei d'accordo? Che ne pensi? Benvenuto su Dimensione Sono Soft. Inizia adesso il nostro appuntamento di questo martedì 12 maggio 2026 sulla Radio del Benessere. Sei in viaggio con me, Maria Chiara Belardo, la tua voce amica per le prossime 4 ore fino alle 17 in punto. E qual miglior modo di iniziare belli carichi se non con una bella good life? Tra poco!
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli. Top Supermercati.
3: Signore e signori, il doppio salto al trapezio! Si lanciano! No! Manca la presa! Si tocca gli occhi, non vede bene! Cade! Nella rete di sicurezza!
4: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. ClioOculistica.it.
5: Direttore sanitario dottor Roberto Bontanini.
6: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
7: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
6: Ma l'aereo è tra 6 ore.
8: Cerchi una partenza davvero intelligente.
9: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
10: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
11: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buon di classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
15: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
16: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
17: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
18: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Pregedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Pregedil.it.
19: Ah, 50 e 50!
20: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
19: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
21: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
22: Allart, al centro della tua casa.
23: Hai 5 secondi?
24: Beh, dipende.
23: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
24: Ok, ti do altri 5 secondi.
23: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
24: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
23: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
25: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi
23: oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
0: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
2: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
3: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026 arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10

0: 7 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Innamorata pazza dell'intera discografia di Lucio Dalla. Abbiamo appena ascoltato L'anno che verrà, direttamente dal 1979, nel nostro martedì pomeriggio su Dimensione Suono Soft. E in questo appuntamento con le Good Life apriamo un capitolo fatto di cura, scienza e umanità, tutto collegato, perché scopriamo il mondo degli infermieri, e non in una data scelta a caso, ma proprio nell'anniversario della nascita di Florence Nightingale, la donna che ha trasformato l'assistenza sanitaria in una professione nobile e rigorosa. Pensa, a Florence è passata alla storia con un soprannome dolcissimo e potente, e cioè la signora della lampada, perché durante la guerra di Crimea passava le notti a sorvegliare i feriti, facendosi strada al buio con una piccola lanterna per non lasciare nessuno senza conforto. Ma dietro questo aneddoto così poetico si nasconde in realtà una mente brillante e rivoluzionaria. Florence non porta solo calore umano, porta dati, perché è una delle prime persone a usare la statistica per dimostrare che l'igiene, l'aria pulita e una gestione corretta degli spazi possono salvare più vite dei farmaci dell'epoca. E lei a inventare l'infermiere moderno, inteso non solo come chi esegue ordini, ma come una professionista della salute che osserva, analizza e protegge l'integrità del paziente. Oggi allora facciamo un tributo globale a chi rappresenta nelle corsie degli ospedali, così come nelle case di cura, il primo e più costante punto di contatto tra la sofferenza e la speranza. Un invito a riflettere su quanto il sistema del benessere mondiale poggi anche e soprattutto sulle loro spalle. Sono loro infatti che custodiscono il silenzio delle notti in reparto e che celebrano le piccole vittorie di ogni guarigione. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sorriso.

0: Un grande classico direttamente dal 1986 per chiudere, ma già, ebbene sì, perché mancano già 5 minuti alle 2 del pomeriggio, quindi chiudiamo così la nostra prima ora insieme con la musica di Human League e la loro Human e andiamo dritti in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure.
8: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
11: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
13: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
8: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
16: Bentrovati da Francesco Certo, un'ultima ora. La prefettura ha reso noto che il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle 20.45. La decisione viene assunta alla luce delle valutazioni effettuate in comitato per l'ordine pubblico, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità in concomitanza con gli internazionali d'Italia. Stamane in questura tavolo tecnico presieduto dal questore per pianificare le misure di sicurezza relative alla finale di Coppa Italia di domani tra Lazio e Inter e i quarti di finale degli internazionali. Per quanto riguarda le aree di parcheggio lungotevere della Vittoria e lungotevere Oberdan, adeguatamente presidiati, saranno riservati ai pullman e ai minivan degli interisti. L'area di Piazzale Clodio sarà destinata alla sosta dei veicoli. Parallelamente ai supporter laziali sarà dedicata l'area di Viale 17esimo Olimpiade. In arrivo da tutta Italia 70 bus turistici di tifosi neroazzurri con dispositivi di controllo già alle principali barriere autostradali. Domani poi al via il progetto sperimentale ticketing paper free. Il personale di stewarding sarà infatti dotato di 120 palmari di nuova generazione in grado di garantire la lettura ottica di biglietti che dovranno essere esibiti solo in modalità elettronica. L'area circostante l'Olimpico sarà monitorata con l'impiego di equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. La supervisione è affidata al primo reparto volo della Polizia, piloti e droni della Questura. Attivo a San Vitale H24, il centro per la gestione della sicurezza dell'evento. Il Frosinone Calcio torna in Serie A, è la quarta volta negli ultimi 10 anni, un grande risultato che arriva a sorpresa in una stagione dalle basse aspettative. Sentiamo il presidente del Frosinone Calcio, Maurizio Stirpe.
17: Una bella fiaba a lieto fine, come ho avuto modo di sottolineare più volte. Avevamo dei valori, c'era la necessità di mettere tutte le cose insieme e farlo bene. E questo è stato merito del nostro direttore sportivo e soprattutto del nostro allenatore.
16: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
18: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti dall'anima.

0: sarà
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ma vogliamo fare i complimenti alla nostra accuratissima selezione musicale di oggi? No, perché mi sono lasciata trasportare dal ritmo di Io per lei con Pino Daniele, tra l'altro canzone protagonista dei miei momenti karaoke in macchina, soprattutto nei viaggi lunghi. Finestrino abbassato, volume al massimo e si canta senza pietà questo meraviglioso pezzo del 1995. Ancora benvenuto su Dimensione Suono Soft, sei con Maria Chiara fino alle 17. Devi ristrutturare casa, chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modoal Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC e alluminio sciuco alle porte blindate da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli i dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modoal Serramenti a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 nella boutique di Roma in via Livorno 2, Piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
3: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano!
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o GastroLarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. GastroLarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutto il Lazio.
6: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi. A 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Tigre, freschezza quotidiana.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
11: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
10: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
11: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
13: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
14: Sessioni gratuite di trucco e parrucco
13: e consulenze di erbocromia in un'area esperienziale.
14: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
13: La bellezza si vive.
4: vive al massimo.
13: Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865 Roma.
5: Rem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Cozze Italia, 2,99 euro al chilo.
15: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Ogni giorno il meglio.
16: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
17: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
18: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
17: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
19: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro.
20: La convenienza qui è da applausi!
21: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
22: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
23: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare è vero affare.
24: A grandissima richiesta il fioritutto continua a finire.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

In White Ease su Dimensione Sono Soft e I Dare Delilah. È ufficiale, la scienza lo conferma, anche dopo il matrimonio il 98% degli uomini e l'80% delle donne sviluppano cotte e fantasie per persone che non sono il partner. Ma la buona notizia, sempre secondo la scienza, è che si può salvare il matrimonio, perché ci aiutano queste cotte a comprendere quello che manca se riusciamo a trasportare questa mancanza come nuova energia proprio all'interno della coppia.

0: tastiere, batteria, chitarre e lo stile dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove, so che sei lontana però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Esiste un momento particolare che ha cambiato le sorti della medicina moderna ed è stato quando i medici hanno capito che bastava lavarsi le mani prima di toccare i pazienti. Adesso, per sensibilizzare anche i più giovani a questa pratica fondamentale, è nato persino un videogame, si chiama Batterix, in cui i giovanissimi sono alle prese con germi e batteri e imparano quanto sia fondamentale lavarsi le mani prima di fare ogni cosa. 14.55 su Dimensione Sono Soft, si torna in redazione.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Roma eterna.
3: E il caldo pure.
4: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
8: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
9: Centro di Fisioterapia, Diagnostica di Ultima Generazione, Chirurgia Plastica, tutto al servizio.

0: servizio della tua salute 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
1: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
3: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula a noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
2: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700 con super valutazione permuta o rottamazione.
3: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: MDClima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU WiFi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
5: Sempre informati con Dimensione sullo Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Bentrovati da Francesco Certo. La Lega di Serie A ricorrerà al TAR del Lazio contro la decisione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di posticipare Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle 20.45 per motivi di ordine pubblico, vista la concomitanza con gli internazionali d'Italia. Non credo proprio si giochi di lunedì, assicura la Lega con la D de Siervo, il quale aggiunge: arriverà una nota formale e ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità, ha concluso. Il tavolo tecnico di stamane ha stabilito poi le misure per i grandi eventi di domani, oltre ai quarti del tennis, anche la finale di Coppa Italia Lazio-Inter. Novità assoluta, gli steward avranno 120 palmari di nuova generazione in grado di garantire la lettura ottica dei biglietti, che dovranno dunque essere esibiti esclusivamente in modalità elettronica. Lungotevere della Vittoria e Lungotevere Oberdan verranno riservati ai pullman dei tifosi interisti. L'area di Piazzale Clodio sarà invece destinata alla sosta dei veicoli della stessa tifoseria. In parallelo ai supporter laziali sarà dedicata l'area di Viale 17esimo Olimpiade. Roma Capitale ha approvato il piano strategico operativo del Tevere, il nuovo strumento di indirizzo e programmazione che restituisce centralità al fiume come grande infrastruttura ambientale e paesaggistica urbana della città. Sul fronte ambientale previsti nuovi parchi fluviali a Saxarubra, Tor di Valle, Spinaceto e Riva dei Cocci, oltre al completamento del parco delle pendici dell'Aventino. Il piano prevede una progressiva riqualificazione di Lungotevere con nuovi spazi pedonali, terrazze affacciate sull'acqua e accessi alle banchine. Siamo alla tennis, Musetti è fuori agli ottavi, al foro italico per mano di Ruud. Chiedo scusa, ma oggi la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto, ha detto il toscano. Non ho voluto ritirarmi perché sono un po' stufo dei ritiri. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: In ogni pozzo e dentro di noi c'è una bella donna annegata. Una donna annegata che non vuol morire. E non so neppure cosa significhi.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: recente hanno fatto una reunion i The Fray, ma mancava il leader vocale, ovvero Isaac Slade, che è stato sostituito, ma la sua voce resta iconica, soprattutto in questo pezzo che si intitola How to Save Life, dal 2005, appena ritrovato su Dimensione Sono Soft. E nella prossima Good Life ti svelo un segreto per una skincare perfetta. Ci sono cose che si indossano e cose che restano per sempre. Il bracciale saldato al polso filo d'oro poi di mani è un gioiello unico. Un gesto, una luce, un attimo che diventa tuo. È un legame che nasce davanti ai tuoi occhi e porti con te ogni giorno. Scopri i gioielli permanenti e la Filo d'Oro Collection negli store di Viale Libia e Piazza dei Re di Roma e su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, il legame indissolubile.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli.
3: Top Supermercati.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
6: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
5: Ma l'aereo è tra 6 ore.
7: Cerchi una partenza davvero intelligente.
8: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
9: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve

0: e un'altra mano, la tua, con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
1: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
2: Sessioni gratuite di trucco e parrucco
1: e consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
2: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
3: La bellezza si vive al Maximo.
1: Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
4: Tigre, freschezza quotidiana.
5: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
6: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Bibbia.
7: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
8: Ecco l'azzurro in pedana, chiama il piattello, pull, mira, spara. No, mancato! Si tocca gli occhiali, lenti appannate.
9: Nel momento più bello, i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Cliooculistica.it.
10: Direttore sanitario dottor Roberto Bontanini.
11: Ah, 50 e 50!
12: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart, fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Allart, al centro della tua casa.
15: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
16: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
17: MR

0: Concessionaria Fiori, 999 vetture usate, aziendali a chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione, un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi,

chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica. Archi e la classe di Laura Pausini e Achille.

0: grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: ancora un classico della musica italiana su Dimensione, sono Soft, era Eros Ramazzotti con Se bastasse una canzone. Sono le 18:50 minuti, tra poco le ultime notizie con la nostra redazione.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Mercoledì 17 giugno lettrici e lettori si ritroveranno insieme per leggere Le notti bianche di Dostoevskij. È La tempesta silenziosa, un progetto di Alessandro Baricco promosso da Roma Capitale per leggere insieme in una Roma inedita. 6 location principali a cui si potranno aggiungere spazi come librerie, biblioteche e luoghi di aggregazione. Sul sito latempestasilenziosa.it tutte le informazioni. Roma Capitale ha pubblicato il bando Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro per promuovere nelle periferie progetti di inclusione sociale e per valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performative. Contributi fino a 45.000 euro. Dal 16 al 24 maggio torna Open House, circa 320 gratuiti in oltre 220 luoghi di Roma per permettere a tutte e tutti di scoprire lo straordinario patrimonio racchiuso nel suo territorio. Programma completo su openhouseroma.org. Info su comune.roma.it.
4: Abracadown, il primo musical di magia al mondo dove i protagonisti assoluti sono ragazze e ragazzi con la sindrome di Down. Adesso hanno un sogno ancora più ambizioso: aprire la prima accademia dello spettacolo gratuita a loro dedicata. All in tutto incluso, dove ognuno di loro potrà diventare un attore, un DJ o magari uno scenografo o qualsiasi altra figura professionale. Per sostenere il loro progetto hanno bisogno di tutti voi. Per saperne di più, abracadown.it. Un vostro piccolo gesto per realizzare il loro grande sogno.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: M di Clima è la soluzione.
8: I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
10: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
13: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
14: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: Hai 5 secondi?
16: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
16: Ok, ti do altri 5 secondi.
15: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
16: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
15: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
17: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
18: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
19: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
20: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
19: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
20: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
21: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU, wifi incluso a soli 799 euro.

0: con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
1: Sempre informati con Dimensione, sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso, è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20:45, cambia dunque il calendario della Serie A, la sfida inizialmente prevista per il fine settimana è stata ufficialmente posticipata, lo ha reso noto oggi la prefettura, una decisione che però non trova d'accordo la Lega Serie A che ha preannunciato battaglia. Il derby di Roma ha deciso che si gioca lunedì, non credo proprio, ha detto l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo. Da cronaca, i carabinieri Torbella Monaca hanno portato in carcere a Regina Coeli un 46enne romano con precedenti, gravemente indiziato di essere l'autore dell'investimento e successivo pestaggio dell'ex compagna e del suo attuale compagno la sera del 1° maggio. Secondo gli elementi indiziari, l'uomo, al culmine di una lite, non accettando la fine della relazione con la ex, l'avrebbe prima investita con la propria vettura e successivamente colpita con calci e pugni. Lunedì 18 maggio ho proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà il trasporto pubblico locale e ferroviario con possibili disagi su bus, metro, tram e treni. La protesta interesserà i lavoratori di ATAC, Cotral e Trenitalia e coinciderà con il derby Roma-Lazio in programma allo Stadio Olimpico. E noi restiamo proprio al calcio, ma alla vigilia della finale di Coppa Italia Lazio-Inter, oggi la parola agli allenatori. Sono orgoglioso della stagione e della squadra che non ha mai mollato. Le più grandi motivazioni sarebbero quelle di vincere, ha detto l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. Ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Fatemi dedicare questi 100 secondi pomeridiani alle imprese del tennis italiano. Bella scoperta, direte voi, sono anni che ormai vediamo nel tennis uno dopo l'altro campioni italiani imporsi. Dietro a Sinner, certo, ma senza che ci sia soltanto Sinner, e i trionfi in Coppa Davis, dove il gioco è di squadra, lo confermano. Ma oggi si è visto Dardari agli internazionali d'Italia a Roma e battere Zverev, che è il numero 3 del mondo, e non è certo facile batterlo, per usare un eufemismo. E sarà lui insieme a Sinner a rappresentarci nei quarti di finale e magari anche più in là. Ma è una costante che ci siano degli atleti accanto a quello che è il rompighiaccio Sinner a imporsi. Ed è fatale che gradualmente, sempre di più, l'attenzione degli sportivi, soprattutto più giovani, si sposti dal calcio, esangue come sappiamo, come il pallore azzurro della nostra nazionale, verso i campi di tennis, che siano terra battuta, che siano cemento, che siano di altro tipo, di erba come a Wimbledon, perché sempre c'è un italiano che ci farà sussultare, per cui fare il tifo e magari che vincerà anche per noi. È un cambio clamoroso. Del resto i genitori di molti di voi, i miei coetanei, ricordano quando era il ciclismo a fare da alternativa vincente al calcio. Ora le cose sono cambiate e forse c'entra anche il fatto che sia uno sport individuale, secondo lo spirito dei tempi.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Il mio cuore è come un veliero che sfida ogni tempesta per poi navigare nelle calde, limpide acque del tuo amore.

0: Lucas Graham con 7 Years su Dimensione Sonosoft e faremo un viaggio virtuale stasera con Good Life. La meta? Cingoli, nelle Marche.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Sonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience. E ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
3: 50 e 50 50 e 50,
4: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Dem Supermercati.

0: arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, la Molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: Ogni giorno il meglio.
2: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano.
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutto il Lazio.
5: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
6: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
7: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
9: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
10: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
12: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
13: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
12: Ma l'aereo è tra 6 ore.
13: Cerchi una partenza davvero intelligente.
14: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
16: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
17: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
18: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23. 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
3: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Del 1982 il mondo della musica venne stravolto, positivamente parlando, dall'uscita del capolavoro assoluto, da Thriller, Michael Jackson con Billie Jean, nella sera di Dimensione Sonosoft. Ora sono le 19:35 minuti, siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi e questa sera andiamo virtualmente a Cingoli, conosciuto come il Balcone delle Marche. È un borgo arroccato a oltre 600 metri d'altezza, da cui si gode una vista spettacolare su colline, paesi e nelle giornate limpide fino al mare Adriatico. Il centro storico conserva l'atmosfera autentica dei borghi italiani, tra piazze tranquille e strade in pietra ricche di storia. Nel palazzo comunale è custodita la celebre Madonna del Rosario di Lorenzo Lotto. Poco distante si trova anche un lago artificiale immerso nella natura, ideale per passeggiate e per un po' di sano relax. Cingoli è un piccolo paese che, con la forza data dalla bellezza del paesaggio, la sua storia e la sua quiete, riesce a regalare una sensazione rara, quella di avere davanti agli occhi un pezzo d'Italia rimasto autentico. Abilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Un incidente in colonna il traffico lungo la carreggiata interna del Grande Raccordo tra l'uscita Pisana e via Monte del Marmo. Più avanti traffico, ci sono rallentamenti tra la Nomentana e Prenestina, rallentamenti anche in esterna tra la via Ardiatina e la via Appia, più avanti tra Torbella Monaca e la 24 Roma Teramo, rallentamenti in tangenziale tra la 24 e l'uscita per la via Nomentana verso lo stadio, file verso San Giovanni tra Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi. Si rallenta per un incidente sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton e via Ostiense verso il centro. Si rallenta per un incidente in viale dei Quattro Venti in prossimità di piazzale dei Quattro Venti ed in piazza dell'Esquilino all'altezza di via Urbana. A sud della capitale, sulla Cristoforo Colombo, ci sono rallentamenti per traffico tra Bitinia e via di Malafede in direzione Ostia. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Il risparmio è sempre più grande! Fino al 19 maggio, San Giorgio olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€ e Sao caffè intenso 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
6: Ecco l'azzurro, lo vediamo concentratissimo sul trampolino più alto. Si concentra, ma problemi alla lente a contatto? No, tuffo annullato!
7: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clioculistica.it.
8: Direttore sanitario dottor Roberto Bontanini.
9: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
10: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
9: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
11: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
12: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
15: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
16: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro e Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
17: Iperstore Oasi, prezzi bassi sempre.
18: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
19: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
18: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
19: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Fa che possa diventare l'alba di ogni tuo giorno e il tramonto di ogni sera, il secondo di ogni tuo minuto e l'ora di ogni tua giornata.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano.
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutto il Lazio.
4: Ah, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.